tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi. Nessuna controindicazione.

0: dove sto parlando, per questo non sono io.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il supermercato è in chiusura.
3: Abbiamo dimenticato l'acqua.
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le

0: Abbiamo dimenticato l'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh.
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: giochiamo, dai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana. No.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

vita mia. Camminando senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ah, dai ragazzi.
6: Ah, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
5: Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al

0: 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
9: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99 euro ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99 euro. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99 euro.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: notte potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianlu.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: E tu hai già segnato le date?
9: Dal 29 giugno al 5 luglio, Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
8: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
9: Special guest, Clara.
8: Prepara le valigie e parti anche tu.
9: Destinazione, Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
8: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
9: Perché chi è bravo, si vede.
8: Ci vediamo là.
10: Sa.

0: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzies Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che fitta il dente!
3: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
3: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
5: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
9: Ah, però.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Ah, però.
10: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
15: Ma è peanut butter fiorentini.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica e in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove con temperature massime in sensibile aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Negroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
13: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
12: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
2: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
1: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
2: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
1: Allora la faccio subito.
3: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze.

0: tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli!
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: In Sicilia, con pochi euro, puoi comprare un rudere.
11: Ho capito cosa poteva diventare, eh?
10: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
12: C'è umidità, c'è umidità.
10: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
13: Mi fa stare bene.
10: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
14: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
15: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
16: E le focaccine ai piselli della Romagna?
17: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
18: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
19: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
20: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Buongiorno, in Lombardia, statale 38 dello Stelvio, corsia chiusa presso l'incrocio San Pietro di Barbenno, direzione Trivio di Fuentes, statale 36 del lago di Como. Sempre in Lombardia, sulla statale 294 Val di Sclave, tratto chiuso, ci sono dei lavori in corso tra l'incrocio di Paisco e il passo del Vivione. Nel Piemonte, statale 30 Valbormida, veicolo in fiamme sull'incrocio Strevi. In Sardegna, sulla statale 128 Centrale Sarda, c'è corsia chiusa a causa lavori dopo Sorgono e prima dell'incrocio di Tiana. Sulla statale 35 dei Giovi siamo in Liguria, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Borgo Fornari Pieve e prima dell'incrocio Casello Roncoscrivia 7 Milano Genova. In Emilia-Romagna, statale 64 Porretana, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Vergato e prima dell'incrocio Marzabotto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Tiziano Ferro e Lazza insieme con Perdono, questa nuova versione di Perdono. Cioè, stavo pensando, ascoltando questa nuova versione, cioè, ma quanto è attuale ancora questo brano nonostante abbia 25 anni? Evidentemente era molto avanti prima. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti voi, siete con Radio Italia, solo musica italiana. Domenica, oggi è domenica 17 maggio e ci siamo felici di stare con voi. Io sono Fiorella, come sempre fino a mezzogiorno, un sacco di cose da raccontare, anche voi avete un sacco di cose da raccontare a noi, va bene, fatelo allora al 331 995 0095, tanto gli argomenti non mancheranno. Guarda un po' che questa mattina siamo anche in anticipo, diamo il segnale orario un minuto prima, quindi a Radio Italia solo musica italiana, solo un minuto alle ore 9.

0: in Iran, nuove minacce di Trump, Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz, riapra senza pedaggi, dice Meloni. Bracciante ucciso a Taranto, resta in carcere il secondo maggiorenne coinvolto, indagato per favoreggiamento, il titolare del bar dove il 35enne tentò di rifugiarsi. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, per i mezzi sprovvisti multe fino a 400 euro. Tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 17 Sinner se la vedrà con Ruud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, tutta la diretta su Sky Sport. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna, alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre sfide per un posto in Champions.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi 17 maggio 2026 ed è l'Ascensione. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, dovrete fare un passo indietro con una persona che nei giorni scorsi vi ha fatto arrabbiare. Chiedetevi se in realtà la vostra reazione non sia stata eccessiva e se il vostro interlocutore abbia davvero meritato tutto ciò che gli avete rimproverato. Toro, vi attende una bella domenica, con il Sole, Mercurio e la Luna nel segno che promuoveranno fascino, simpatia e seduzione a più non posso. Sarà meraviglioso per chi ha una storia d'amore felice in corso, perché potrà realizzare i sogni più audaci. Gemelli, il partner rappresenterà una compagnia poco riposante, ma alla fine si farà conquistare dai vostri approcci simpatici e spiritosi. Un interesse e un'esperienza di natura spirituale avrà un grande valore per la vostra evoluzione. Cancro. Una bella luna in trigono lascia prevedere una giornata ghiotta di occasioni d'amore e di un'esuberante vivacità nei rapporti sociali. Benissimo se siete in viaggio, perché spostamenti ed escursioni saranno il terreno più fertile per fare nuove conoscenze. Leone. Oggi l'umore sarà grigio a causa della luna negativa. In ambito privato avrete voglia di coccole e di attenzioni, ma la freddezza e il cattivo umore vi impediranno di manifestarle e di interagire con la persona amata in modo soddisfacente. Vergine. La vostra esuberanza troverà fertile terreno in chi vi è più vicino. Sarà una giornata ricca di brio e allegria nella quale passerete ore divertenti e spensierate. Novità in amore, per alcuni potrebbe trattarsi dell'arrivo di una telefonata romantica. Bilancia. Invece di godervi l'atmosfera festiva, vi preoccuperete di questioni pratiche, anche di natura finanziaria, accumulando tensione. Conviene quindi ritagliarvi del tempo per voi stessi, per il riposo. Non darà problemi, per fortuna, il settore sentimentale. Scorpione. Riprendete i contatti con una persona che può darvi utili consigli per migliorare lavoro e guadagni. Nella serata, a causa di alcune stelle avverse, sarà bene ponderare ogni passo e diffidare delle situazioni che promettono risultati clamorosi. Sagittario. Avrete dei problemi con una persona che non si troverà d'accordo con alcuni vostri propositi e non mancherà di riprendervi in più occasioni. Probabilmente vi sentirete mortificati, ma a volte bisogna avere la forza di imporre le proprie scelte. Capricorno, sarete messi di fronte a delle scelte che non potrete più rimandare, dunque non tentennate e mettetevi all'opera. Sarete disposti all'ascolto dei problemi, ma anche e soprattutto all'aiuto concreto di chi ha bisogno. Fase di riflessione in campo affettivo. Acquario. Si prevede una giornata complicata. Voi sarete troppo orgogliosi per un compromesso e litigherete con amici, parenti e vicini di casa. Unica eccezione, la dolce metà, che sempre paziente e innamorata, vi lascerà sfogare senza batter ciglio. Pesci. Se dovete affrontare discorsi spinosi in famiglia o con chi vi ama, sarà il momento adatto. Ovviamente evitate di essere troppo crudi, i vostri interlocutori potrebbero offendersi e chiudersi in se stessi. Andrà tutto bene nelle odierne prove sportive. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

fianco a fianco, proprio come Radio Italia, che è sempre al tuo fianco praticamente, Gianna Nannini con Sei nell'anima. E allora eccoci, buongiorno, ecco, si apre qui la nostra domenica alle 9:11 minuti in diretta su Radio Italia, solo musica italiana. Paolo Guarnieri, eccolo, buongiorno, buongiorno a te caro. Salutiamo anche chi è in redazione questa mattina, Andrea Daz, e poi io Fiorella sono qua, insomma la voce del weekend, del mattinale del weekend, del sabato e della domenica. Cioè non lo so perché ho questa voce così squillante questa mattina, nonostante abbia dormito poco. No, perché ieri sera ho voluto vedere, no, fino alla fine l'Eurovision Song Contest, che poi il momento delle votazioni, diciamo, è il momento più bello, no? C'era tensione, c'era adrenalina, lo sapete, il nostro Saldavince non ce l'ha fatta purtroppo, però devo dire un dignitoso quinto posto, cioè, quindi va bene, dai, è andata bene. No, è andata bene, ma soprattutto perché lui ha spaccato, nel senso che ha tanti consensi, è piaciuto tantissimo in tutta Europa, quindi insomma grande successo per Sal. Allora, come va? Innanzitutto tanti auguri a tutti i Pasquali che ci stanno, ai Pasquali, ai Pasquale che ci stanno ascoltando. Anche Massimo ha mandato un bel vocale, auguri a tutti i Pasquali, Pasqualina, e sono veramente tantissimi coloro che portano questo nome, beh, è chiaro, sono un nome soprattutto in uso nel Sud Italia. E poi ci siete voi, Gianluca da Cerignola vuole salutare il suo collega di lavoro Biagio. Ma state lavorando in questo momento o è un saluto proprio così? E io ne approfitto chiaramente per salutare chi ci ascolta mentre lavoro anche questa domenica. E poi ciao, stiamo partendo ora da Torino per andare a vedere le frecce tricolori a Varazze. Ciao Simona, bello, quello è sempre uno spettacolo bellissimo. Ci sono tanti altri messaggi, quindi siete svegli, siete pronti anche voi questa mattina per trascorrere la domenica insieme a noi. Bene, ci fa veramente piacere. Noi siamo pronti adesso per ascoltare la nuova canzone di Elisa, e tra l'altro se andate sul nostro sito, quindi radioitalia.it, potete trovare il video del nostro Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo di venerdì sera, dove Elisa ha cantato proprio questo brano. Il titolo della nuova canzone è Amore è Elisa.

0: Grande Lisa, come sempre anche con questa nuova canzone, Arianna, Michele Marco da Rovereto, ci salutano e dicono il nostro cantante preferito è Alfa. Il 23 settembre andiamo a vedere all'Arena di Verona, no? Grande Alfa, l'avete visto l'altra sera in Piazza Duomo, infatti ha annunciato questa data. E, ascoltatori che lavorano, ascoltatori che sono in viaggio come Elena e Simone, con Leonardo che ha 4 anni e mezzo, vi saluto, buon viaggio. E Raffaella, Domenico e Ariel, dice vorrei, dunque puoi salutare Raffaella, Domenico, vorrei augurare una buona escursione sopra il ponte di legno, va bene. No, ma fate benissimo, a me fa sempre piacere leggere quando gli ascoltatori insomma decidono di fare cose belle, entusiasmanti, soprattutto il giorno della domenica quando si può. Allora, 9:17 minuti, io rimango qua, rimanete anche voi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzies Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
6: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil, hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
11: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Resta in ascolto la voce di Laura Pausini, che ieri ha festeggiato il suo compleanno a Miami, perché sapete che sta facendo questo tour mondiale, e sui social vediamo che ci sono tanti auguri di colleghi, ci sono gli auguri di Giorgia, di Noemi, gli auguri di Carlo Conti, di Emma, di Levante, insomma ci hanno voluto così festeggiarla da lontano, però praticamente scusate, e anche gli auguri di Elettra Lamborghini. E oggi è il compleanno di Elettra Lamborghini, cioè l'ha festeggiato ieri sera, non so se avete seguito l'Eurovision a mezzanotte, insomma gli hanno fatto tutti gli auguri, quindi lei li ha festeggiati a Vienna. Vedo che è il compleanno anche di Tony F, va bene, auguri e auguri a tutti quanti. Allora auguri anche ai Pinguini Tattici Nucleari, non perché sia il compleanno, ma perché c'è questa nuova canzone, ma sarà senz'altro un nuovo successo, no? Un nuovo tormentone, è uscita proprio venerdì, e Riccardo Zanotti ha raccontato che il brano narra praticamente una storia avvolta nel mistero. L'idea dei Pinguini quindi è quella di vivere l'estate con atmosfere, diciamo, insolite. La bella stagione non è fatta soltanto di ombrelloni, mare, drink e sulla spiaggia. Allora, siete curiosi di ascoltare questa canzone se ancora non l'avete sentita? Allora, vi posso dire che loro però quest'anno non ci sarà la possibilità di vederli, perché non faranno un tour, se ne parlerà poi nel 2027, e ci sono tutte le date sul nostro sito, quindi radioitalia.it. Allora, sorry, scusa, lo sento, è il titolo di questa nuova canzone.

Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana con una come te. Sapete che ci saranno delle novità per quanto riguarda la patente B. Allora, è destinata veramente a cambiare in maniera radicale nei prossimi anni, perché la proposta della Commissione Europea introduce, diciamo, un innalzamento della massa massima guidabile. È un gioco di parole, però avete capito, no? Insieme a nuove condizioni di accesso ai controlli più severi. Allora, in breve, chi ha la patente B da almeno 2 anni può guidare veicoli fino a 4,25 tonnellate. Per i camper e altri mezzi ricreativi invece no, qui sarà richiesto un percorso formativo o una prova aggiuntiva. Però ci saranno delle novità per i neopatentati. Allora, sono quelli, insomma, considerati la categoria più esposta agli incidenti. Adesso cosa succede? Tu ti iscrivi, no? Vai in autoscuola, ti danno il foglio rosa e poi non da solo, chiaramente, sono con parenti, inizia a guidare. Non sarà più possibile fare questa cosa, bisognerà prima fare un tot di guide con l'auto, con l'istruttore, insomma con l'autoscuola, e dopo un tot di guide allora potrai farle in autonomia, fra virgolette, insomma, sempre con qualcuno a fianco. Vabbè, insomma, non è, ma io devo dire che sono abbastanza d'accordo su questa ultima riforma, e quindi foglio rosa, no, prima ti fai un po' di guide e poi se vuoi puoi fare con chi vuoi, però insomma almeno qualcosa sai fare, quindi insomma non è male questa cosa. Allora, c'è Rocco Hunt che ha scritto, cioè, una bella canzone e l'ha dedicata a sua moglie, e il titolo sapete qual è? La più bella del mondo. Dico

0: Allora, devo salutare Fabio, ci scrive da Zurigo e mi chiede qual era la regione dove si invecchia di più. Ah, ti riferisci alla notizia di ieri e ti sei perso, dice no, mi sono persa la seconda parte. Guarda, non ci crederai, a sorpresa, era la provincia di Treviso con una media di 85 anni. Poi devo salutare da Villa Simius, Salentini in vacanza, mamma Rosaria, Vincenzo, ma com'è lì a Villa Simius? Cioè, oggi è giornata da mare, non abbiamo ancora parlato del tempo, a parte che il tempo ufficiale lo scopriamo fra poco alle 10, però se ci volete raccontare, se siete in spiaggia, se c'è la possibilità, a noi fa piacere. Va bene, rimanete qui con noi, buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
7: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
6: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
7: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
6: Ci vediamo là.
8: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
13: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
12: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
14: Questa sfida la vince Gian.
15: Sono proprio curiosa.
12: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
16: Un posto così non si trova da nessuna parte.
12: Per vivere esperienze uniche.
17: Ti senti di darmi subito un top?
16: No.
12: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E ora passiamo al campo.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
24: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

Ligabue con Sogni di Rock and Roll. Adesso parliamo di interventi estetici, di chirurgia estetica, perché è stata pubblicata questa notizia, tra l'altro è stata diffusa dal Ministero della Salute, e dice che la Campania si conferma tra le regioni italiane con il più alto numero di interventi al seno. Non solo la Campania, allora, sono tre le regioni, la Campania, dove si rifanno più seni, la Lombardia e il Lazio, che ha registrato 7.000 operazioni tra l'agosto 2023 e dicembre 2025. Quindi in un anno calcoliamo che sono 3.800 interventi seni nuovi praticamente all'anno, cioè questa è la media. Com'è? Vi sembrano tanti o vi sembrano pochi? Tra l'altro da questo rapporto diffuso dal Ministero della Salute è emerso che nessun intervento è stato registrato in Molise e in Basilicata. Allora, io non ci credo che in Molise e Basilicata nessuno si sia rifatto il seno, molto probabilmente le pazienti si sono spostate, no, in altre regioni. Dicono anche qual è l'età media delle donne che si sono sottoposte a interventi con finalità estetiche. La media è 38 e mezzo, quindi tra i 38 e i 39 anni, questa è, diciamo, l'età in cui uno decide di rifarsi il seno. Sì, perché sono troppo giovane non va bene, troppo anziana magari non serve più, e quindi secondo loro questa è, diciamo, è l'età ideale. Comunque, oh, complimenti Campania, cioè siete al primo posto, quindi per seni rifatti, no? Ma voglio dire, non sto giudicando, ma va bene, va benissimo così, ognuno del proprio corpo deve assolutamente fare quello che vuole. Allora, c'è Marisa che ci scrive: guarda, anche questa mattina vi sto ascoltando mentre stiro, come faccio tutte le domeniche mattina. Devo dire complimenti, perché non si stira più tanto ormai, ragazzi, cioè i giovani, secondo me i giovani non stirano più. Quindi Marisa, tu sarai giovanissimo comunque anche tu, complimenti, e speriamo di esserti d'aiuto. C'è la bella voce di Fabrizio Moro, la stiamo ascoltando con questa canzone, e lui ha detto: scrivere questo brano è stato come raschiarsi l'anima. Il brano è intitolato Niente da perdere.

Questa mattina non abbiamo ancora parlato del meteo, non so com'è la situazione in Italia e quindi lo scopriamo adesso con il nostro Alberto Alfano, e quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono proprio le ore 10.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Paolo Iezzi con Stessa Direzione, buongiorno ancora, buona domenica 10 e 10 praticamente di questa domenica 17 maggio con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, buongiorno, devo salutare Manuela dalla provincia di Lecco perché anche lei dice guarda anch'io sto stirando in questo momento, però a me piace molto stirare, va bene, poi diciamo con la nostra musica potete anche distrarvi un attimo, no, cantare. Adesso vi devo raccontare una cosa un po' particolare. Partiamo dai concerti. Spesso è difficile riuscire ad accaparrarsi i biglietti, no? Per andare a vedere dei concerti. Adesso i concerti vengono annunciati con grande anticipo, però tu provi online e non riesci a trovare il biglietto, ma si rimane male, veramente malissimo. Questa cosa non succede solo in Italia, succede un po' in tutto il mondo, e sentite che cosa si sono inventati invece in Giappone, perché tra i grattacieli nel cuore di Tokyo c'è un antico santuario che negli ultimi anni è diventato un luogo speciale per gli amanti della musica. Infatti lì non si va solo per pregare, insomma magari cercare così un momento di pace, ma per chiedere un piccolo aiuto alla fortuna, vincere la lotteria dei biglietti dei concerti più desiderati, perché in Giappone dovete sapere che molti eventi musicali funzionano tramite sorteggio, ma io non ci posso credere. Per questo sempre più fan arrivano a questo santuario con una speranza proprio nel cuore e lasciano sulle tradizionali tavolette di legno delle preghiere dedicate ai loro idoli del cuore. Adesso io non lo so se sta funzionando questa cosa o meno, cioè mi fa un po' sorridere addirittura pregare per ottenere i biglietti dell'artista preferito. Allora io sono curiosa, vi chiedo questo, cioè quali sono i biglietti che in questo momento sono a casa vostra, cioè che magari avete faticato però ce l'avete fatta, siete riusciti a acquistare i biglietti che avete già acquistato, per quale concerto che li avete lì, li tenete al caldo con grande orgoglio. 331 995 0095, così scopriamo anche quali sono i prossimi concerti che andrete a vedere. Scrivete messaggi WhatsApp, intanto noi ascoltiamo il Disco Italia.
1: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: E lo dico, Andromeda, a volte è veramente difficile trovare i biglietti, no? Per vedere un concerto dell'artista che stai aspettando, aprono le prevendite e poi tu non ce la fai. Lo so. Dovremmo fare un santuario anche noi, come hanno fatto in Giappone, dove vanno a pregare per riuscire a trovare i biglietti. E tanti ascoltatori ci stanno scrivendo, perché ho chiesto, cioè, ma voi avete già dei biglietti a casa? Ce l'avete fatta a trovare dei biglietti? Cioè, ma io penso che ci sia qualcuno che fa un mutuo, perché ci sono degli ascoltatori che stanno scrivendo che andranno a vedere 4-5 concerti quest'estate addirittura. Dai, ho voglia di leggere i vostri messaggi, ma lo farò fra poco, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce un

0: La nuova generazione di solari, la prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
11: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
10: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
11: Ah però,
12: con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
22: Il quadrotto?
21: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
23: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Pesce di Martino con musica leggerissima. Quanto è bella la musica dal vivo, a volte è difficile però trovare i biglietti, bisogna sudare, è stressante, però ho chiesto agli ascoltatori quali sono i biglietti che avete a casa vostra, nel vostro cassetto, ma io non pensavo così tanti, sinceramente, cioè no, nel senso che c'è gente che compra biglietti per 4-5 concerti addirittura in una stagione. Comunque saluto Emilia di Varese che dice: guarda, io biglietti per Rama a Milano adesso a giugno, no? E poi Harry Style a Londra addirittura, andrai con tua figlia, cioè che bello, cioè bellissima, una bellissima esperienza. Allora Loredana dice: vado a vedere Tiziano Ferro a giugno, Max Pezzali a luglio, Achille Lauro poi a giugno del 27, tutti insieme a mia figlia, a tua figlia, se il nome non lo so, Caterina, sì, che poi è brutta anche l'attesa, no? Perché adesso sapete che escono in anticipo le date, magari uno deve tenere nel cassetto questi biglietti addirittura per un anno. Va bene, lo so, vado un po' su e giù, non so quali leggere perché sono veramente tantissimi. Ecco, Anna di Pordenone, i biglietti che abbiamo preso sono veramente tantissimi. Laura Pausini per il 2027, la mia amica ha preso il biglietto per Achille Lauro, sempre per il 2027, mia figlia ha preso i biglietti per Anna Pepe. No, ma cioè, voglio dire, veramente uno deve fare un mutuo per prendere tutti questi biglietti. Dai, ancora uno, poi andiamo al cinema, non so quale scegliere. Aspetta, voglio leggere questo. Buongiorno a tutti, Cristina dalla provincia di Bergamo. Il 2026 l'ho iniziato con un concerto dei Nomadi, a giugno Eros a San Siro, a settembre i Pooh, a dicembre Max Pezzali a Milano, e dice: vabbè, quest'anno si esagera, però la musica è tutta bella. Hai ragione assolutamente. Dalla musica noi passiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
11: Sì.

0: maestro Franco Battiato con Bandiera Bianca. Allora, l'estate alle porte, lo sappiamo, e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Fino a 27 km con un litro.
9: 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
16: Ho capito cosa poteva diventare.
8: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
11: C'è umidità, c'è umidità.
8: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
5: Mi fa stare bene.
8: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte il titolo di questa canzone di Night su Radio Italia, solo musica italiana. Ci stiamo avvicinando alle ore 11. Voglio raccontare adesso questa storia di una coppia tedesca che è riuscita a rubare circa 2 milioni di euro di monetine dei parchimetri, facendola franca per circa 10 anni. Allora, questa cosa è successo in una città della Baviera. Allora, l'uomo di questa coppia era un dipendente comunale, motivo per cui diciamo che la sua vicinanza, no, ai parchimetri non aveva destato sospetti. La moglie invece si occupava di depositare le monete in banca e dopo qualche tempo però l'istituto di credito ha iniziato a insospettirsi. Cioè versare 2 milioni di euro, cioè, ma questi, cioè, dove prendono questi soldi? È stato quindi segnalato il caso alle autorità, hanno scoperto il furto, hanno denunciato la coppia. Come hanno fatto? Non si sa, cioè lui lavorava in comune, ok, però non si sa come sia riuscito ad entrare in possesso delle chiavi, e poi lui andava a vedere, insomma, dove c'erano più monete e svuotava il tutto per 10 anni. Beh, certo, una bella cifra che adesso dovranno assolutamente restituire. Allora, questa canzone ha vinto il premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo dello scorso anno. Lui è Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: È accusato di strage il 31enne che ha travolto pedoni e ha coltellato un passante a Modena. 4 persone in ospedale in gravi condizioni. L'aggressore era stato in cura psichiatrica. Mattarella oggi visiterà i feriti. Il grazie del presidente ai cittadini che hanno bloccato il colpevole. Meloni annulla la visita a Cipro. Anche lei sarà a Modena. Morto un sub durante le ricerche dei corpi degli italiani dispersi alle Maldive. In arrivo un team specializzato in recuperi. Si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Gli Stati Uniti valutano la ripresa degli attacchi in Iran. Nuove minacce di Trump. Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz. Riapra senza pedaggi, dice Meloni. Bracciante ucciso a Taranto, resta in carcere il secondo maggiorenne coinvolto, indagato per favoreggiamento, il titolare del bar dove il 35enne tentò di rifugiarsi. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, per i mezzi sprovvisti multe fino a 400 euro, ma tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 17 Sinner se la vedrà con Rud, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Valvassori, tutta la diretta su Sky Sport. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna, alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A, e poi il derby Roma-Lazio e le altre sfide per un posto in Champions.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Alessandra Amoroso con Stupendo fino a qui, e fino a qui tutto bene questa domenica insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Ben ritrovati, come procede? Tutto a posto? Io sono Fiorella, sto con voi ancora fino a mezzogiorno. Allora, salutiamo questa folle Silvia da Genova, perché c'è un grazie a mia cognata Clizia che sopporta e supporta le mie follie. Quali saranno queste follie? Siamo veramente curiosi. Allora, sapete che la nostra redazione spesso va a caccia di notizie proprio curiose, no? Che magari arrivano anche dall'estero. Questa l'abbiamo trovata e ve lo voglio raccontare. Allora, in Giappone, torniamo in Giappone un'altra volta, che oggi è così. In Giappone c'è una lavanderia che è diventata famosa come la spa per i peluche, no? I suoi gestori hanno fatto della cura e della pulizia dei pupazzi una vera missione. Infatti, per rimetterli a nuovo c'è un lungo procedimento simile proprio a un trattamento di bellezza, che prevede una doccia a vapore, un bel massaggio, uno spazzolamento. Tra l'altro ci sono dei video che mostrano tutto questo, sono diventati virali, non solo diciamo per la cura ma anche per i risultati sorprendenti, no? Quindi tornano nuovi questi peluche. Vabbè, ma sapete che alcuni hanno dei peluche proprio dalla nascita, quindi sono molto affezionati. Allora, questa cosa riguarda circa 10.000 peluche all'anno, e io questa adesso non voglio crederci, perché la notizia dice: non a caso c'è chi va in Giappone apposta per portare i propri pupazzi. Adesso voglio dire, va bene tutto, se uno deve andare in Giappone sa che c'è questa spa, dice aspetta che mi porto anche il pupazzo, va bene, ma partire per andare a fare questa spa al pupazzo mi sembra veramente eccessivo. Ok, continuiamo. No, non vi posso dire niente, ma no, non lo posso dire, vero, ancora no, è presto. Poi vi devo dire una cosa molto bella. Adesso però ascoltiamo Clara, e l'ascoltiamo con questo brano intitolato Prima Donna.

0: Lazza con Buio Davanti. Allora, abbiamo parlato di questa Span opere peluche. I peluche a volte vengono considerati parte della famiglia. Gloria ha scritto: a proposito di peluche, il mio si chiama Fuffi e da 35 anni non mi addormento se non è con me. Guarda, ti devo dire comunque tranquilla, perché non sei l'unica. Intanto sono le 11:20, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Kings League e l'Automatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore, un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.

Eh sì, c'è proprio tutta l'energia di Jovanotti in questo Ombelico del Mondo. Allora, andiamo girando il mondo. Siamo stati un sacco in Giappone, devo dire, questa mattina, invece adesso in Italia, esattamente a San Vito Lo Capo, perché si prepara a diventare la nuova capitale degli aquiloni. Vi piacciono gli aquiloni? Allora, vi dico che dal 20 al 24 maggio si terrà la 16ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, quindi per l'occasione tanti aquilonisti saranno lì, insomma daranno vita a 5 giorni di spettacoli, di arte, con la sola complicità del vento, questo ci deve essere per forza, è essenziale, e quindi è un festival molto bello, è rivolto alle famiglie, ai bambini, perché comunque poi c'è animazione, artisti, strada, maghi, insomma 5 giorni di festa, ripeto, con gli aquiloni a San Vito Lo Capo dal 20 al 24 maggio. Adesso ascoltiamo anche Coez. Se andate sul nostro sito, quindi raditalia.it, trovate il calendario aggiornato con tutti i prossimi concerti di Coez, e il brano che ascoltiamo è Ci vuole una laurea.

Fabri Fibra, allora molti ci stanno scrivendo che non sono riusciti a seguirci venerdì sera con Radio Italia Live, concerto a Piazza Duomo. Allora vi dico che se volete potete rivederlo questa sera in differita integrale su Radio Italia Live. Il canale in questo caso è il 726 di Sky oppure 63 di TV Sate. E tra l'altro c'era con noi anche Noemi nel backstage. Lei ha raccontato alla nostra redazione che ci sono grandi novità in arrivo, ci sarà della musica nuova e dice anche ci sono cose che non vi aspettate. E che cosa bolle in pentola? A questo punto siamo veramente molto molto curiosi. Comunque gli appuntamenti di Noemi sono sul nostro sito, quindi raditalia.it. Con Noemi c'è Cioffi e insieme li ascoltiamo con Farfalla.

0: che farfalle nello stomaco, in questo momento abbiamo un buco assolutamente nello stomaco, ho visto l'ora. Va bene, andiamo, torno fra poco con voi.
1: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il supermercato è in chiusura.
5: Abbiamo dimenticato l'acqua.
6: Vado io.
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco sodio, mi raccomando.
7: Sì, però anche per i più piccoli.
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026.

0: vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Kidult Bayou, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

Da venerdì stiamo ascoltando questo nuovo di Rama Cavana. Allora, torniamo a parlare dell'Eurovision Song Contest. Vi posso dire che io non sono assolutamente d'accordo con la classifica finale. Io Sal, almeno nei primi tre posti, insomma, l'avrei visto. Per lui deve essere stata però veramente un'esperienza grande, indimenticabile. Non so se avete visto ieri sera, dopo l'esibizione, insomma, si è commosso tanto, no? Si è commosso, ma è normale, no? È tutta l'attenzione, cioè per lui stava rappresentando il suo paese in quel momento lì. Tra l'altro sappiamo che a lui sono arrivati proprio lì a Vienna anche i complimenti

di Adriano Celentano, però la vittoria secondo me sono i dati, oltre 25 milioni di streaming, cioè del suo brano su Spotify, è veramente tanta cosa. E poi chiaramente tutto il calore che ha ricevuto non solo dall'Italia, ma soprattutto da tutta l'Europa, cioè quindi ormai il suo brano è un successo, dobbiamo dire, in tutta Europa. Adesso rientrerà in Italia e poi dovrà affrontare una bella estate, insomma, fatta di tante partecipazioni e tanti concerti. Va bene, grazie Sal, ti devo dire, ti vogliamo veramente bene, ed eccolo con Per Sempre Sì.

0: Questo era l'ultimo brano con me e arrivano tutti i brani della nuova classifica italiana.
1: Esatto, cara Fiorella, ce l'ho, è pronta e calda.
0: Sei ripreso? Sì, voglia.
1: Ho pronta la nuova classifica, quindi tra poco racconterò quali saranno i 20 brani più che sono stati, pardon, i 20 brani più trasmessi e più graditi della scorsa settimana qui a Radio Italia, solo musica italiana. So che lei andrà da qualche parte, dove va oggi? Che ieri non
0: No, ma ci sono un paio di film che voglio vedere, adesso decido. Quello su Michael Jackson mi piacerebbe molto vedere.
1: Okay.
0: Eh sì, poi c'è Il diavolo veste Prada, quindi ci sono un paio di film carini.
1: Hai capito adesso che la diavola veste Prada,
0: sì.
1: Hai capito, va bene. Allora, cara Fiorella, ci vediamo sabato prossimo,
0: okay,
1: alla stessa ora. Che ore sono?
0: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 12:03.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: È accusato di strage il 31enne che ha travolto pedoni e accoltellato un passante a Modena, restano gravi 4 feriti, l'aggressore era in stato di cura psichiatrica. Mattarella visiterà i feriti, il grazie del presidente ai cittadini che hanno bloccato il colpevole, Meloni annulla la visita a Cipro, anche lei a Modena. Morto un sub durante le ricerche dei corpi degli italiani dispersi alle Maldive, in arrivo un team specializzato in recupero, si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Gli Stati Uniti valutano la ripresa degli attacchi in Iran, nuove minacce di Trump. Teheran parla di colloqui con paesi europei per Hormuz, riapra senza pedaggi, dice Meloni. Massiccio attacco ucraino sulla Russia, 3 morti nella regione di Mosca, 1 a Belgorod, abbattuti quasi 600 droni l'esercito di Kiev, colpisce anche il Donetsk. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, per i mezzi sprovvisti multe fino a 400 euro, ma tra ritardi e incertezze c'è il rischio di numerosi ricorsi. Finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 17 Sinner se la vedrà con Rudd, passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, tutta la diretta su Sky Sport. In MotoGP Alex Marquez vince la sprint in Catalogna, alle 14 la gara lunga, penultima di Serie A alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre sfide per un posto in Champions.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

saga, che fastidio. Al numero 15 Fulminacci, un posto in più per Maledetto Me, 14esimo Tommaso Paradiso e Romantici, 13esima Gaia, guadagna una posizione con Bossa Nostra, 12esimi Cioffi e Noemi, tre posti in più per loro, Farfalle nello stomaco il brano. Al numero 11 nuovo entrato il nuovo singolo di Francesco Gabbani dal titolo Summer Funk. Al numero 10 è stabile Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Al numero 7 un'altra coppia, quella composta da Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
18: Quando ti dicono che è misura.
17: Veramente?
18: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola.
20: Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto.
21: Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso.
22: Dove posso avere tutto senza chiedere.
23: Una vacanza così non esiste.
24: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
25: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
26: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
27: Siete veramente perfetti.
28: Grazie Octopus di esistere.
25: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
29: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: il podio della nuova classifica. Vede al numero 3 con un bel balzo in avanti di 6 posizioni Emma Ercomi, al numero 3 c'è Vacci Piano.
1: Scusa

Amy The Colors, Rolling Stones. Al numero 2 Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Terza Emma con Arcomi, Baci piano. Quarto è Samurai J, Ossessione. Quinta Annalisa, Canzone estiva. Gli altri seguono come sempre da domani. Questa classifica ve la riracconterò, 4 posti al giorno in quelli che definiamo gli spaccati, che vi invito a non perdere, in onda subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: tua estate.
1: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Era Sorry, scusa, lo sento, il nuovo nuovissimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che da venerdì scorso potete ascoltare qui su Radio Italia, solo musica italiana. Il brano segna il nuovo capitolo dei Pinguini dopo il disco Hello World uscito nel 2024. Nel frattempo c'è già molta attesa per il loro tour Stadi 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani per la terza volta. Trovate tutti gli appuntamenti dove? Sul nostro sito radioitalia.it.

0: E anche questa domenica, dopo la nuova classifica, arrivano loro due, Ilaria Capelluti e Francesco Cataldo.
1: Buongiorno Mario, buona domenica.
0: Siete ripresi?
2: Ciao.
0: No? Sì, dai, dai Francesco, ti vedo in ottima forma.
2: No, sto benissimo, oggi poi è domenica, insomma, abbiamo avuto tempo e modo. Basta mangiare quelle tre pizze al sabato sera e tu ti rimetti subito in forma. Sai, quelli come me hanno bisogno di
0: un pizza.
2: Sì, di carboidrati, di grassi della mozzarella, queste
0: Ilaria,
2: cose qua, no?
1: È quello, è così, fa così. Il
0: è
1: sabato
0: così,
1: sera poi non si contiene, che dobbiamo fare?
0: Mamma mia. Vabbè, digerisci bene, vero? Sì, almeno male, almeno,
2: no, quello, almeno quello. Per ora è ancora tutto
0: digerisci
2: funzionante.
0: Digerisci prima e vieni qua. Va bene, allora vi lascerei la radio per le prossime orette. Noi ci conteremo, se Dio vuole, sabato prossimo. Grazie Ilaria, grazie Francesco.
2: Grazie a te, Mario.
0: Grazie a voi, amiche, amici. Domani sarò con voi, se lo vorrete, per il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Buona domenica.
2: Lo vogliamo.
1: Grazie, grazie Mario.
0: Ciao, ciao.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 17 maggio 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. Automobilin, Cinesin o di Torin? Stellantis ha siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. La Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è di espandere la partnership che dura da 34 anni attraverso una produzione congiunta. L'agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating, cioè l'affidabilità dell'Italia, BBB+, con outlook, ovvero prospettiva positiva. Niente manovra, inflazione al 2,7%, occhio però allo spread. Il turismo nel 2026 previsti 141,2 milioni di arrivi e una spesa per 132,7 miliardi di euro. Il 55% stranieri, ma riparte anche il turismo interno. Energia, l'Unione Europea precisa, è una crisi del fossile. Bisogna puntare sulla transizione e sulle rinnovabili. È stato verificato nel Consiglio informale svoltosi a Cipro. Per la Banca Centrale Europea, a causa della guerra, ci sono rischi sulla crescita. Incrina la fiducia delle famiglie e delle imprese. Ad aprile, come detto, l'inflazione è al 2,7%, quella acquisita nel 2026 al 2,3%. Secondo l'Istat, pesano le tensioni sugli energetici e anche le conseguenze della guerra. Banca Italia, sale il debito delle pubbliche amministrazioni, crescono però anche le entrate tributarie, gli introiti legati alla tassazione di aziende e persone. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata nel 2025 l'illegalità a imprese e pubblici esercizi in Italia. La Confcommercio ha pubblicato i dati per la giornata nazionale dedicata a ciò, che è prevista per il 23 di maggio. L'industria cresce, la produzione industriale più 1,5% su base annua. Aumentano soprattutto i beni strumentali. Secondo l'Istat, a marzo siamo a più 0,7% sulla base mensile. I problemi del lavoro, l'avvertenza Electrolux. Il ministro Urso convoca un tavolo previsto per il 25 di maggio, dopo il piano presentato dal gruppo, che prevede 1700 esuberi. È stato anche proclamato lo sciopero da parte delle organizzazioni sindacali. Domani via ad una nuova settimana di borsa. Milano riparte da meno 1,87%, lo spread a 77,50 punti, Wall Street ha chiuso anche lei negativa, meno 1,24%, l'euro contro dollaro attorno all'1,16, in settimana praticamente invariata a Milano, e anche Wall Street che ha ceduto lievemente, meno 0,06%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica e in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte, tempo asciutto e in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Fammene uno, dai. anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Sara Toscano con Atlantide e prima di lei Alfa con il brano intitolato Vabbè, ciao. Ciao Ilaria.
1: Ciao Fra, buona domenica a tutti. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vabbè, ciao, vabbè, ciao. Non abbiamo vinto ieri sera.
0: Sembra che ce ne stiamo
1: però
0: andando.
1: Quinti. Vabbè, no, siamo appena arrivati. Dicevo, sì. Però vabbè, ciao, anche un pochino per quanto riguarda l'Eurovision ieri. Nel senso, siamo piazzati quinti, ma non è affatto male come discorso, perché fino all'ultimo siamo stati lì a fiato sospeso. Insomma, ce la siamo comunque giocata.
0: Vorrei anche aggiungere che l'esibizione di Sal da Vinci è stata una grande esibizione. Lui bravissimo. Devo dire, non sempre si può dire la stessa cosa degli altri partecipanti, perché qualche imperfezione, cioè nessuno è arrivato alla perfezione nel canto che invece ha avuto Sal da Vinci. Quindi dimostra che siamo di fronte

0: a un grandissimo artista della nostra musica. Poi la canzone può arrivare, può non arrivare, magari ci sono delle altre logiche nel voto, però abbiamo tirato un sospiro di sollievo.
1: È vero.
0: Nel senso che non dobbiamo organizzare l'Eurovision Song Contest l'anno prossimo. Quindi ci sarà purtroppo un... No, dico purtroppo, lo dico così sorridendo, ma a me avrebbe fatto molto piacere invece dover organizzare in casa nostra un Eurovision Song Contest.
1: Tuttavia contavo su questo tuo senso pratico, che comunque con l'arrivare della bella stagione vorrebbe programmare più il relax che non il da fare. C'è certo. Un senso in questa cosa, c'è una buona logica. A proposito di buone logiche, quelle della domenica, se vi va 331-995-0095, perché no? Ci condividiamo un po' quelli che sono i programmi piacevoli della giornata, augurandoci che ce ne siano, insomma, perché sai com'è.
0: Certo, potremmo però far rientrare nei nostri programmi anche una capatina al cinema per guardare qualcuna delle belle opere sui grandi schermi in questi giorni.
1: Mi piace
2: Radio
1: un bel
2: po'. Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: vinceremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Giordana Angi, quando poi ci lasceremo, e prima ancora Marco Mengoni con Non passerai.
3: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
4: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
5: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
4: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
6: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
7: E tu hai già segnato le date?
8: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
7: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
8: Special guest Clara.
7: Prepara le valigie e parti anche tu.
8: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
7: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
8: Perché chi è bravo si vede.
7: Ci vediamo là.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno. Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
13: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
17: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì!
23: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Zucchero, dal quale abbiamo ascoltato Nena, e prima c'era Ernia con il brano dal titolo Berlino.
1: Ma buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria, ma anche con i nuovi singoli che sono usciti proprio da pochissimo. Venerdì è arrivato il nuovo singolo, ad esempio, di Ermal Meta, il titolo è Calma Metafisica, produzione curata con Dardust, e tra l'altro posso dire si respira aria buona, visto che all'interno del racconto della canzone c'è proprio tanto mare e tanta evasione estiva.
0: Vabbè, a proposito di evasione estiva, vedo che c'è una data il 1° giugno a Carloforte, si comincia da lì con il tour di Ermal Meta, che ha appena aggiornato questo suo calendario estivo, mentre nel frattempo è ancora impegnato con un piccolo tour negli importanti club italiani. Volete sapere tutti gli appuntamenti, tutte le date di Ermal Meta? Collegatevi al nostro sito radioitalia.it e lì avrete tutte le informazioni.
1: Ora, bello parlare della musica nuova che esce, però ancora meglio ascoltarla, quindi Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il

0: Quando parli di storia della musica e sai per certo che nel momento in cui parte questa canzone praticamente tutti ci caschiamo nella trappola di cantarla perché è impossibile resistere. Eros Ramazzotti, una storia importante, prima ancora Ermal Meta con Calma Metafisica. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria.
1: La bella voce di Ilaria Cappelluti. Ilaria, ho una notizia molto interessante per te, per me, anche per tutti gli amici che ci seguono, e riguarda una cosa che accade a Valdagno. Siamo nel Vicentino, dove c'è un prete itinerante, Don Dino, detto anche Din Don, perché spesso invertono i nomi. Ma Don Dino che cosa fa? Da qualche tempo celebra messa nei bar.
0: Bello.
1: Praticamente in queste occasioni i locali si riempiono di gente e al termine della messa spesso viene offerto un brindisi che unisce credenti, curiosi e passaggi. E l'obiettivo del progetto di Don Dino è raggiungere chi ha un po' perso contatto con la chiesa, con la parrocchia, e va a cercarlo dove può trovarlo, evidentemente.
0: Tanto per darci due riferimenti, Don Dino è uomo pratico, ma anche uomo che, se possiamo dirla così, ha vissuto più vite. Pensate che in passato è stato carabiniere, poi ha fatto l'impiegato, appassionato di ciclismo, prende i voti e di fatto viene soprannominato prete ciclista. Tra le sue iniziative più note ce n'è una che io trovo veramente deliziosa, sono i buoni confessione, cioè a dire...
1: Come buono confessione?
0: No, il buono confessione è veramente...
1: Ma si fa l'estrazione dall'urna? Lei ha vinto una confessione, lei ha vinto una comunione.
0: Sai che succede? Che se ricevi il buono confessione, per ottenere il perdono sei tenuto ad offrire un bicchiere al bar. Sono andati a ruba, cioè accidenti, proprio soldato, richieste a go go.
1: Mi sembra una grandissima iniziativa che possiamo coronare con una grandissima e bellissima canzone. Ve la facciamo ascoltare su Radio Italia, solo musica italiana.

0: cari amici, come avrete notato, dopo una notizia come quella di Don Dino, mi sono trattenuto un attimo dall'annunciare il brano che si intitola Maledetto Me, perché mi sembrava un po' fuori luogo, ma la canzone è bella. Fulminacci.
1: Poi ho tentato di recuperare raccontandocela tutta questa,
0: certo,
1: cosa.
0: Buone... sì, volevo rendervi partecipi.
1: Perché ecco, il Cataldo è sincero, è un uomo sincero. Buona domenica e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianluca.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
21: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Raff e la sua Infinito, e ancora prima Fedez con Marco Masini, Male necessario, buona domenica, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, è bello che siamo continuamente sotto la lente di ingrandimento di studiosi universitari. Adesso ce n'è un altro di studio molto interessante che arriva dagli Stati Uniti. In particolare a esaminarci è stata l'Università di Rochester. Si dice così, no?
0: Ah, però. Rochester. Complimenti. Complimentoni.
1: Vabbè, l'Università di Rochester, come lo diremo in italiano, che ha seguito 174 coppie nel tempo ed è arrivato a una sorprendente conclusione. Le coppie che guardavano film sulle relazioni e poi ne discutevano dimezzavano il futuro rischio di separazione.
0: Sta a vedere che avevamo tralasciato un dettaglio fondamentale per salvaguardare l'amore, esatto. Praticamente guardare storie che trattano ovviamente relazioni sullo schermo e commentarle aiuterebbe ognuno di noi a riconoscere dinamiche, errori, meccanismi che a volte, quando sei tu il protagonista della scena, hai un po' di difficoltà a riconoscere. Quindi commentarle e parlarle insieme significa appunto risolvere un po', fare quasi una terapia di coppia, via.
1: Certo, noi abbiamo
0: stasera tutti a guardare i film.
1: Kate e Leopold, questi film qua d'amore belli, tipo Pretty Woman, eccetera.
0: Esattamente.
1: Ma visto che si parla di amore e noi abbiamo un singolo nuovo molto bello, che è il nuovo lavoro di Elisa, che è proprio dedicato tra l'altro all'amore, ci spiega come l'amore è, ve lo facciamo ascoltare. Amore è?
0: Mi piace.
1: Elisa.

0: Elodie, questa era Mi ami, mi odi.
1: Noi li adoriamo, questo lo possiamo dire con certezza, e mi riferisco a loro, i magnifici in regia, in particolar modo a Paolo Guarnieri, che sta per andar via. Si gode la sua domenica.
0: Guarnieri c'era anche ieri, no? Quindi oggi sarebbe Guarnoggi. Se ieri era Guarnieri, vabbè, oggi è Guarnoggi.
1: Era andato tutto bene, perché fare questa cosa? Vabbè, cioè, okay, adesso Paolo, scusa, guarda che Paolo si ribella, guarda che Paolo si ribella. E poi sta arrivando Lidia Tarsitano, pronta a prendere la regia. E poi ancora Andrea Dazzi in redazione. Insomma, siamo pieni di persone che ci aiutano, no?
0: Certo, anche il tempo è dalla nostra parte. E guarda un po' che ore sono, le 14:02 a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vasco Rossi, come nelle favole, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria.
1: Nonostante la drammaticità del momento che abbiamo vissuto, forse durante la pandemia siamo stati leggermente più bravi, perché oggi rispetto a quel momento storico gli italiani hanno un po' perso l'abitudine di lavarsi le mani, però sono molto più attenti all'igiene dello smartphone, per esempio. Un connazionale su tre in particolare lo pulisce almeno una volta al giorno, con la consapevolezza che si tratti di un oggetto toccato in continuazione, poggiato ovunque capiti, quindi si sporca, si graffia, si eccetera. E in tanti poi dichiarano di pulire più o meno spesso il proprio computer o anche le cuffiette che mettono dentro all'orecchio.
0: Ecco, anche quelle sono cose tutte quante importantissime. Di contro, però, gli italiani appunto hanno ripreso un po' a trascurare l'igiene delle mani. Addirittura soltanto il 19% utilizza abitualmente gel disinfettanti e in media diciamo che ci laviamo le mani 6 volte al giorno, un dato abbastanza in linea rispetto allo scorso anno. Cioè, puliamo gli oggetti che tocchiamo, però poi non stiamo proprio dietro alle mani.
1: E poi si sa che le mani sono il primo veicolo di infezioni. Se uno ti dà un ceffone, per esempio, c'hai bisogno della antibiotico dopo,
0: torna utile una mano pulita. Poi io tra l'altro vorrei spezzare uno dice il cellulare, le cuffiette, sì, esatto, ma basterebbe dire una cosa su tutte, le borse delle donne. Delle donne, no vabbè, insomma, gallerie
1: sono
0: degli orrori,
1: un ricettacolo di
0: lasciamo
1: virus
0: perdere.

0: i germi.
1: Lasciamo perdere, no, non pensiamo a questo, pensiamo alle cose belle.
0: La musica.
1: Disco Italia. Sì. Bravo.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Un'altra delle belle canzoni contenute in Mondovisione di Ligabue ed era il brano dal titolo Per Sempre.
1: E ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Il supermercato è in chiusura.
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: Case a un euro o poco più, ogni giovedì alle 21.30 su Real Time.
19: Amore, è fatta!
20: Che cosa?
19: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
20: Sì, vabbè, ma non esiste!
19: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Sa,

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ananai Veleno nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, ma anche nuovo singolo per Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.
1: Tra l'altro hanno messo insieme dei mondi per certi versi anche un po' contrapposti, questa ruvidità, ruvidezza di Salmo con il velluto di Colapesce e insomma con Mace che fa un po' da collante sonoro tra questi elementi così diversi tra loro.
0: Mamma, quanta poesia, non so se voglio che mi fai un vestito, mi prepari qualcosa da mangiare, mi è piaciuto come l'hai detto.
1: Se vuoi ti posso attaccare un bottone, quello è il massimo a cui si può arrivare. No, però posso portarti al cinema.
0: Bello.
1: Che abbiamo dei buoni consigli.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Io canto 2, l'album di Laura Pausini, da cui abbiamo ascoltato immensamente, e prima abbiamo ritrovato Noemi con il suo singolo intitolato Bianca.
1: Ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Sento un buon profumo di estate, senti che ritmi la tieni. Secondo me è tutto merito suo, perché l'ha studiato bene questo nuovo singolo. Sto parlando di Irama e la sua Cabana.

0: Nella domenica di Radio Italia solo musica italiana, c'è posto anche per appuntamenti imperdibili. Ad esempio domani torna in campo la Kings League Lottomatica.sport per l'ultimo atto dello Split 2. Le Final Four dalle 17 alle 23, come sempre gratis su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN.
1: Allora, da una parte gli Underdogs, campioni della regular season, sfidano i César, trascinati dal grande innesto dell'ex Roma Radia Nainggolan. Dall'altra parte gli Stallions di Blur sfidano gli Alpac in una semifinale che è tutta da vivere. Quattro squadre, un solo vincitore. Chi sarà il king dello Split 2?
0: Info su kingsleague.pro. E noi di Radio Italia solo musica italiana siamo radio ufficiale della Kings League Italia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?

0: tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori

0: con Gali il brano intitolato Paprika e prima di lui Mara Sattei, Le cose che non sai di me.
1: Ma oh, buona domenica e ben trovati con Francesco e con Ilaria su Radio Italia Solo Musica Italiana. Si va dritti in Ohio, negli Stati Uniti, dove questa venditrice di auto, Abby, questo è il nome della ragazza, ha adottato una apparentemente semplice strategia di marketing per vendere di più, ma in realtà geniale, proclamata dal web come il genio. Che cosa ha fatto? Ha appeso diversi foglietti vicino alla sezione dei test di gravidanza in alcuni supermercati della sua zona.
0: Allora, il messaggio con la sua faccia al centro recita: sembra che tu abbia bisogno di un'auto più grande, con tutti i contatti della sua concessionaria e poi il suo numero di telefono. Cosa avrà voluto dire? Ha pubblicato alcune foto del suo annuncio sui social spiegando di aver effettivamente ricevuto delle richieste di appuntamento. Il post ha ricevuto centinaia di migliaia di like, diciamo, pubblicità
1: diretta.
0: Quindi
1: aumenteranno, aumenteranno ancora, secondo me, le vendite, se la guardi bene. Vedi com'è, una piccola idea bella, semplice, che poi alla fine funziona.
0: Adesso invece arriva Gaia su Radio Italia Solo Musica Italiana e questo suo brano intitolato Bossa Nostra.

0: pompa, ma la possiamo rimettere? La possiamo? La possiamo ricominciare da capo? Così ce la riascoltiamo da capo. Perché i capolavori sono così, dici ancora.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
0: Qua apriamo l'intero repertorio.
2: Luce il golfo di Sorrento.
1: Tutti vai.
0: Attenzione, c'è una cantante tra noi. C'è una cantante tra noi. Lucio Dalla, Attenti e Lupo, ma sono arrivati
1: anche
0: loro.
1: Abbiamo anche uno speaker, conduttore, doppiatore, Edoardo Prelle.
3: Ciao, ciao ragazzi, che presentazione.
1: Laura Giane.
0: Ciao.
3: Ci siamo. Bello. Siamo al completo per oggi, ragazzi. Bello.
0: Cominciare cantando è sempre un ottimo modo, direi. Si sente che veniamo freschi, freschi, anzi caldi, caldi da un evento di quelli tutta musica e emozione. Si sente totalmente il benessere.
1: E cantando continueranno i nostri amici nelle prossime due ore a Radio Italia Solo Musica Italiana con Laura ed Edoardo. Noi torniamo il prossimo fine settimana, se volete.
0: Confermo. Dalle 13.
1: Sì.
0: Ilaria Cappelluti, Francesco Cataldo, faccio io, fai tu che sei più bravo.
1: Per i poteri a me conferiti. Ma perché ridete?
0: Vi dichiaro
1: per i poteri a me conferiti. Posso annunciarvi che a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 15:01.
4: Solo

0: fastidio.
1: Ma sono matta.
2: E basta, che fastidio, anche. Sì, dai, dito nella piaga, va bene, Radio Italia, solo musica italiana, punto. Che fastidio.
0: Fastidio.
2: Sì, no, vuoi cantare anche tu, Laura? Sì, chiediamo, no, un featuring.
0: No, è troppo bella sta canzone, perché molto. Che fastidio. E poi rappresenta un po' tutti quelli che sono i fastidi, dai, è un purpurri di fastidi.
2: Sì, in particolare in chiusura l'F24 è quello che è proprio per le tasse, lasciamo stare.
0: Anche perché siamo nel periodo caldo, cioè che si sta scaldando proprio per, sì, insomma, sì, per tutti i commercialisti, anche per chi deve strisciare un attimo il bancomat. Buona domenica a tutti.
2: Che bella entrata comunque, ricordando delle tasse, no? Per una bella domenica pomeriggio in cui la gente magari stava facendosi gli affari suoi, pensando al nulla, riposandosi, che ha la fortuna di magari non lavorare, sì, anche
0: ma,
2: oggi.
0: Ma infatti possiamo dire che uno dei fastidi più diciamo
2: diffusi,
0: sì, della domenica, soprattutto mattina, tolta la categoria che salutiamo appunto di chi nel fine settimana lavora, è quella del fastidio dei vicini, che certo, tipo alle 7 iniziano già a fare un po' di caos.
2: E il trapano. E sopra che invece vogliono spostare il tavolo e rifare tutto il mobilio dentro casa riorganizzato proprio mentre tu stai dormendo, e apri le finestre e le macchine, la gente che urla. Aiuto.
0: Sì. E per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia sulla musica italiana che non vivono questo fastidio della domenica mattina, è perché, no, è perché quei vicini lì siete voi.
2: Ah, hai capito la rivelazione, eh? Comunque. Noi parliamo di musica, che è meglio, c'è Jovanotti con la sua Fango.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, come suona bene dire il titolo insieme al suo nome, perché così lei è un'artista che è una meraviglia del cielo e ha fatto un grandissimo regalo a tutti noi di Radio Italia, solo musica italiana, perché venerdì era con noi.

0: a Radio Italia Live il concerto, ma non solo.
1: Proprio perché questa canzone è uscita venerdì stesso e il regalo più bello che può fare un artista è proprio quello di insomma portarla live per la prima volta. In questo caso con noi ne siamo stati veramente molto molto felici.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
8: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
7: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
9: Questa sfida la vince Gianluca.
10: Sono proprio curiosa.
7: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
11: Un posto così non si trova da nessuna parte.
7: Per vivere esperienze uniche.
12: Ti senti di darmi subito un top?
11: No.
7: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
13: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
14: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
13: Dai, poteva andare peggio.
14: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
13: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
15: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: veloci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Australian Gold, da 40 anni leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: la nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro. Finalmente abbiamo scoperto qual è l'artista con il quale l'ha realizzata, e dico finalmente perché lo scorso 10 di aprile Tiziano è stato protagonista di uno dei nostri Radio Italia Live, e durante la chiacchierata che ha fatto con Daniela Cappelletti e con Giuditta Recco, ad un certo punto stava per svelare chi erano questi artisti ospiti della riedizione dell'album. A un certo punto una ragazza del suo entourage dal pubblico gli ha detto: no Tiziano, no,
1: vedi, perché farlo. Comunque ti viene quella voglia già di dare a tutto il mondo quelle che saranno le informazioni sul tuo prossimo disco, ma non era ancora il momento. Ovviamente Lazza è una delle voci che ci saranno in Sono un grande della versione deluxe, che è la riedizione appunto del suo ultimo album, proprio Sono un grande. Arriverà il 22 maggio in digitale, mentre il 29 maggio sul CD. Però c'era anche stata Superstar di Giorgia prima di questa uscita, sempre parlando delle collaborazioni.
0: E questo progetto raccoglierà altri 5 brani, di cui altre 3 collaborazioni inedite, inaspettate, insomma, dovremmo ancora aspettare. Vabbè, intanto poi Tiziano chiaramente si sta preparando per il suo nuovo tour negli stadi, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale.
1: Partiamo tutti insieme, facciamo le valigie il 30 di maggio dallo stadio Teghil di Lignano per un totale di 12 date negli stadi di tutte le principali città italiane, quindi diciamo che ci saranno tante opportunità proprio per vedere Tiziano Ferro live.
0: Anche Achille Lauro mi sa che sta preparando le valigie, però il viaggio è un po' più lungo.
2: Sì, sì, in viaggio verso il paradiso.

0: Alla domanda lui chi è non serve dare una risposta perché è chiarissimo. Renato Zero, Triangolo, Radio Italia, solo musica italiana.
1: E no, non si parla di geometria.
0: No. Beh, oddio, no. Se vogliamo andare a vedere, poi, vabbè, lasciamo stare, meglio non approfondire.
1: Chissà quanti o quante si sono affidati alla tecnica, alla moda del manifesting, magari per al manifesting per raggiungere questo tipo di obiettivo, che può essere quello della
0: geometria triangolare, ecco.
1: Il manifesting è diventato sempre più popolare, come spesso succede, sui social. Di cosa si tratta? Di una pratica che consiste nel trasformare quelli che sono i desideri, gli obiettivi, in realtà grazie solo alla forza del pensiero. Tu lo pensi,
0: sì,
1: e tu lo manifesti.
0: Esatto, perché si traduce con manifestare, quindi io mi immagino come se fossi già nella situazione che voglio vivere, che poi possiamo ridurre le minimi termini.
1: Vai.
0: Detto che io sembra che dire, penso positivo, penso di essere già nella situazione in cui mi voglio trovare, ed effettivamente, comunque, se poi proprio andiamo a cercare, ci sono delle origini un po' spirituali, filosofiche, che però effettivamente ne concretizzano il funzionamento, cioè non è una cosa buttata per aria,
1: sì,
0: funziona.
1: Diciamo che la teoria è quella, nella pratica è diventata una moda grazie ad alcuni influencer e creator che raccontano proprio di aver manifestato, pensato fortemente, desiderato fortemente una relazione, un lavoro, la casa dei sogni, e poi semplicemente visualizzandoli mentalmente con la convinzione sono arrivati. Sì, ok, ma fino a un certo punto, nel senso che tu puoi pensare, però ti devi poi aiutare con l'azione, se no.
0: Forse manca una cosa nuova, è pieno di gente che mette manifesti in giro per le città da 100 anni, non è che adesso arrivano i social, i creator, gli influencer.
1: Allora, facciamo così, proviamo a manifestare. LDA e H7, LDA e H7, LDA e H7.
0: Sono pure in tour, trovate tutto il calendario sul nostro sito radioitalia.it. Questa è Santa.
1: Incredibile.
0: Wow.

0: È chiaro che si è aperta la bella stagione, la stagione estiva, perché queste sono le sonorità che iniziamo ad apprezzare a Radio Italia sulla musica italiana.
1: Stavo giusto andando in spiaggia in questo momento, avevo già l'infradito, mi ho messo il costume, invece no, erano LDA H7 con Santa, Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno. Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana. Non so

0: L'ultimo singolo di Arisa si chiama Rugiada, appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, dove al 331-995-0095 ci arriva un messaggio di Francesco che ci sta ascoltando e ci ringrazia della compagnia, dandoci anche il buon pomeriggio. Ma Francesco, buon pomeriggio a te e buona domenica. Bella. E a tutti voi amici all'ascolto.
1: Bella, fra... Vedi, è impossibile chiamare un Francesco o una Francesca con il loro nome completo. Poi vorrei sapere se c'è qualcuno all'ascolto, qualche Francesco o qualche Francesca, che viene chiamato così... anche superando i 5 minuti dopo la conoscenza, perché sì. Poi diventa subito fra Cesco, Checco, Chicco,
0: ma anche alla Fabri Fibra, bella raga, ed è un attimo che comunque esatto. Poi è preso dentro tutto il pacchetto, così
1: ci sono i Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, meraviglioso.

Italia e per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Anche lui, secondo me, ha tutti i problemi dei Francesco e Franceschi, che comunque diventano Fra, Chicco e non Saif.
1: Franci, tu mi piaci Ciccio, tanto. Esatto, Saif mi diventa Saif o Saif.
0: Quindi al sicuro anche, tu dici Saif, cassaforte, perché comunque la musica lui ce l'ha nel sangue, quindi siamo sicuri.
1: Visto che nella domenica pomeriggio di Radio Italia sulla musica italiana abbiamo diverse opzioni, saranno le 4? Saranno le 4 un minuto o le 4 e 2 minuti?
0: Scegli tu, valuta un po' come ti viene, così.
1: Aspetta che guardo, ok dai, sono le 4 e un minuto.

0: porno.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'auto contro i passanti a Modena è accusato di strage e lesioni. L'uomo che ha travolto i pedoni ha coltellato un soccorritore. Quattro feriti sono in condizioni gravi condizioni. Mattarella e Meloni in visita negli ospedali di Modena e Bologna. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. La Lega chiede una stretta sui permessi di soggiorno. L'aggressore si chiama Salim El Kudri, è un italiano di seconda generazione. Per Piantedosi l'aspetto psichiatrico dell'aggressore è il problema più rilevante. Subitaliani morti alle Maldive, le ricerche dei corpi ostacolate dal maltempo. Un team finlandese parteciperà al recupero dei corpi. Si indaga sul superamento del limite dei 30 metri. Dopo il fallimento dei colloqui di pace, Stati Uniti e Israele sarebbero pronti a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Teheran tenta l'accordo con l'Europa su Hormuz. Massiccio attacco ucraino sulla Russia, 3 morti nella regione di Mosca, 1 a Belgorod, abbattuti quasi 600 droni. L'esercito di Kiev colpisce anche in Donetsk. Serie A, la Roma vince il derby per 2-0, la Juve cade in casa con la Fiorentina e Milan passa Genova 2-1. Il Como supera di misura il Parma, in campo Inter-Verona in serata le sfide salvezza. Grande sport su Sky di Gian Antonio, vince il Gran Premio della Catalogna di MotoGP. Alle 17 la finale degli internazionali di tennis di Roma tra Sinner e Ruud.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Michele Zarrillo con la canzone presentata al Festival di Sanremo 1994, un grande classico della musica italiana, a Radio Italia Solo Musica Italiana. 5 giorni che possono essere lunghissimi si rappresentano proprio come in questa canzone, i giorni successivi a una rottura, una relazione che finisce, oppure al contrario possono essere cortissimi se magari ci stiamo godendo una bella vacanza e vorresti che non finissero mai questi 5 giorni.
1: La propongo io la vacanza. Vai. Faccio anche il tour operator oggi, 5 giorni alle 5 terre, almeno un giorno per una delle terre da visitare comunque nella stupenda Liguria.
0: Beh, infatti mica male, visto che si sta aprendo la stagione, si aprono anche le iniziative per combattere il sovraffollamento.
1: Vero, perché proprio nelle Cinque Terre ci sono delle norme particolarissime, in particolare proprio nel borgo di Vernazza. Allora, i gruppi turistici non possono più superare le 25 persone e oltretutto, con più di 10 persone, tutte le guide devono usare gli auricolari wireless per parlare con tutti i loro visitatori, perché non è che possiamo metterci qui e urlare facciamo il mercato quando vogliamo, è tutto il giorno, a tutte le ore. Oh.
0: Infatti non si potranno utilizzare i megafoni e gli altoparlanti. Ma chi è che utilizza il megafono?
1: Succede comunque con le bandierine quando vai in giro. Salutiamo ovviamente anche le guide turistiche, certo. È un bellissimo lavoro anche il vostro. Però comunque tutte queste misure aggiungono anche il divieto di sostare in alcune aree un po' più strette. Sappiamo che comunque sono tutti vicoli, caruggi comunque in Liguria. Quindi c'è questo obbligo di mantenere anche una certa distanza reciproca proprio nei punti più stretti affollati per tutti i gruppi di persone.
0: Sì, queste iniziative per contrastare l'overtourism nelle Cinque Terre, appunto nello specifico nel borgo di Vernazza di cui stiamo parlando, sono anche abbastanza sobri, perché ricordiamo un po' l'anno scorso Mondello in provincia di Palermo, i tornelli in spiaggia fantastici.
1: Vabbè, ma vedi che anche lì comunque bisogna trovare delle iniziative che possono essere più creative se vogliamo, comunque anche per limitare un po' le troppe persone e soprattutto comportarsi bene, ragazzi, ovunque si va, sempre, dai.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: La voce è quella di Cesare Cremonini, la sua Ora che non ho più te.
1: Ora che non ho più te avrò un altro, un'altra. Bisogna organizzarsi.
0: Torniamo al triangolo di Renato Zero, anche qua un attimo, che poi si fa un incrocio geometrico.
1: Esatto.
0: No,
1: e poi facciamo danni, no?
0: Meglio
1: facciamo
0: così, basta.
1: A Radio Italia sulla musica italiana.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Corri da Troni,

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Serena Brancale, Alessandra Amoroso con Serenata, fino a che comunque ha un volume fattibile. L'ora non è troppo tarda, ci sta, è anche divertente la serenata sotto la finestra. Che se no poi ci mettiamo come a Vernazza, dobbiamo mettere tutti i vincoli per far sì che comunque non dia troppo fastidio anche l'inquinamento acustico.
1: No altoparlanti, no megafoni.
0: No,
1: per sentire un nuovo singolo, nello specifico quello di Rama, potrebbe servire, anzi bisogna ascoltarlo al massimo volume, perché venerdì è uscito il nuovo singolo di Rama. Si chiama Cabana e lo ascoltate ovviamente anche da noi a Radio Italia, solo musica italiana. Questa canzone arriva poco prima di un appuntamento fondamentale per la carriera di Rama, che è quello del concerto allo stadio di San Siro di Milano il prossimo 11 giugno.
0: Chiaramente, poi non solo perché è stato anticipato anche nei giorni scorsi da un docufilm che è stato pubblicato proprio sul suo canale YouTube, che inizia un po' a dare qualche informazione su quello che sarà e quello che è stato finora anche la progettazione di questo live, perché tra tutti gli spoiler più interessanti che sono emersi è quello relativo alla scenografia, perché i Rama si è proprio progettato da solo tutto il palco dello show, lasciando anche capire che la struttura non sarà unica, o meglio non ci sarà un solo palco.
1: No, anche perché comunque la location
0: ragazzi,
1: spazio ne ha, quindi ci sta anche mettere più di un palco. Poi Rama è legatissimo gli piacciono tantissimo le piume, chissà se magari ha previsto una pioggia di piume a un certo punto, ma
0: si mette proprio lui delle ali, inizia a volare in mezzo a San Siro. Non lo sappiamo ancora, ma nel dubbio lo ascoltiamo. I Rama, questa è la sua Cabana.

0: Se vi siete persi questo momento nello specifico di Radio Italia Live, il concerto, bisogna subito recuperarlo, perché quando J-Ax ha cantato Italia Starter Pack era accompagnato da quel fantastico gruppo di cheerleader, che a un certo punto ce n'era una nello specifico che volava.
1: Ma sono brave, sono veramente molto brave. Altri comunque campioni professionisti del nostro Radio Italia Live, il concerto, che sono già stati presenti in piazza con noi, non quest'anno, però nell'arco degli anni, sono i Pinguini Tattici Nucleari, che nel 2027 torneranno in tour negli stadi, e in scaletta ci sarà anche questo loro nuovo singolo in tre lingue diverse. Sorry, scusa, lo sento.

0: Proprio secondo il detto per cui è più facile chiedere il perdono che il permesso, è importante sapere questa parola, secondo me, almeno in tre lingue diverse. Vai. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari non solo la conoscono, ma l'hanno messa pure in musica.
1: E sono fortissimi. Buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
11: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
10: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
11: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
10: Ci vediamo là.
12: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
13: Sì.
12: Quando ti dicono che è misura.
13: Sì.
12: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da per dormire, dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: In Sicilia con pochi euro puoi comprare un rudere.
17: Ho capito cosa poteva diventare.
16: Per trasformarlo in una casa da sogno. Ogni avventura ha i suoi rischi.
18: C'è umidità.
16: Ma per chi ci prova, il sogno diventa realtà.
17: Mi fa stare bene.
16: Case a un euro o poco più. Ogni giovedì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
19: Fino a 27 km con un litro.
20: 116 cavalli!
21: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
22: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
23: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
24: Il supermercato è in chiusura!
25: Abbiamo dimenticato l'acqua!
26: Vado io!
27: Sì, ma leggera, eh?
28: Poco sodio, mi raccomando!
27: Sì, però anche per i più piccoli.
26: Quindi, acqua Eva per tutti?
29: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
30: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: ho un'idea.
1: E che idea? Annalisa e la sua Mon Amour su Radio Italia, solo musica italiana. L'idea è anche tutta italiana, interessante per quanto riguarda le scuole, perché il ministro dell'istruzione Valditara ha firmato un decreto che dà proprio il via libera al piano estate.
2: Esatto, mancano pochi giorni alla fine della scuola. Mediamente tutte le scuole italiane termineranno le lezioni tra il 6 e il 10 di giugno, e per tanti genitori si è aperta la problematica del e poi come facciamo, visto che noi lavoriamo, i nostri bambini, i nostri ragazzi vanno a scuola. Questo decreto permetterà alle scuole che aderiranno tramite le piattaforme ufficiali di rimanere aperte anche in estate, non per fare le lezioni, ma sì, per organizzare tutta una serie di progetti, di attività che possono essere sportivi, musicali, teatrali, insomma ricreativi, per intrattenere e offrire comunque un'alternativa anche didattica ai ragazzi.
1: Ma cos'è una cosa importante secondo me tra tutto? Proprio quello di ricreare un po' anche la vita di gruppo, no? Quindi mantenere le amicizie durante l'estate, far sì che magari ci si stacchi un po' da quello che sono gli schermi, di telefonini,

0: smartphone, tablet e simili per fare cose un po' più interessanti, ecco, che comunque possono anche sviluppare da una parte la relazionalità dei ragazzi e dall'altra magari anche, perché no, la creatività, o dare un possibile sbocco anche di nuove passioni, interessi o perché no anche futuri lavori.
1: Sì, giusto, specifichiamo che i docenti in questo caso saranno chiamati a partecipare solo su base volontaria, che poi dipende dalla scelta delle scuole che faranno meno di mettersi a disposizione. Ed è lì, quando c'è una bella iniziativa poi c'è subito la critica. Manca poco tempo, come facciamo a organizzarci? Iniziamo intanto a organizzarci,
0: esatto,
1: poi
0: proviamo, iniziamo ad aspettare anche l'estate, e non solo, perché aspettiamo anche il nuovo album di Aiello che uscirà venerdì prossimo, anticipato proprio da questo singolo, album Scorpione, il singolo Sotto Sotto.

0: Zucchero Chance. Ciao Francesca.
1: Eccoci qua. Ciao Laura, ciao Edoardo. Allora ragazzi, insomma, per noi è un weekend molto bello perché siamo reduci dal venerdì sera a Radio Italia Live, il concerto. Sono arrivati un sacco di messaggi, un sacco di complimenti e ve li faccio ancora oggi io con la vostra presenza qui ai microfoni. Bravi, bravissimi per l'animazione del pre-show.
2: Troppo gentile, fratello.
1: E soprattutto, ieri glielo dicevo a lui fuori onda, ma lo dico anche a te in onda, vi saluta quella persona col cappellino rosa che era in piazza.
2: Sì, è vero, c'era è uno presente? Proprio in tutta la piazza aveva questo cappellino rosa shocking, ma non ce l'avevano in tanti. No?
1: Ovviamente
2: era solo uno.
1: Era il cappellino con la scritta notino e ce n'erano veramente tanti. Va bene,
0: grazie.
1: Comunque, insomma, bei ricordi e insomma noi ovviamente ce li portiamo tutti. Voi avete fatto foto video che in questi giorni continuerete a postare, magari.
0: Certo,
2: giustamente, anzi stavamo aspettando proprio solo quello e di lasciarti la radio in questo momento, ecco.
0: Grazie Francesca, grazie a Lidia Maria Tarsitano alla regia, Andrea Dazzi in redazione.
2: Un saluto, ci vediamo settimana prossima. Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 17:02.

E Lida Tarsetano in regia, troppo contenta. Tornerai anche il prossimo weekend, dai, stai con noi. Ti sei trovata anche molto molto bene con Laura ed Edoardo, fai parte ormai del team del pomeriggio del fine settimana. Io infatti vi dicevo, abbiamo prima salutato Laura ed Edo, quattro chiacchiere in diretta ma anche fuori onda. Io vorrei sapere anche da voi cosa mi combinate di bello, vi state già lanciando verso la serata o già verso la nuova settimana? Vi ricordo il nostro numero, se volete con un messaggio ditelo, con un titolo, con una foto, come volete, 331 995 0095. Abbiamo tantissima musica e anche la prossima canzone, parliamo di Night, che ha estratto questo singolo dall'album Io Individuo, disco pubblicato a marzo e già disco d'oro, si intitola Forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Hola, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio salutare da Reggio Emilia Giordano. Complimenti. Lui scrive: ciao, sto pulendo la batteria in previsione delle prossime prove e concerto. Davvero complimenti. Parlavamo proprio prima di concerto del nostro Radio Italia Live, il concerto a Milano venerdì scorso, e in Piazza Duomo sul palco c'era anche Elisa, che ha parlato anche ai microfoni dei nostri Marco Falivelli e Giuditta Recco poco prima di salire sul palco, e ha svelato un suo guilty pleasure e ha detto: il mio momento comfort è guardare le sedie in vendita, guardo quelle cose di arredamento, le metto nel carrello e poi però non le compro. Questa è la sua dichiarazione. Ce l'ascoltiamo subito. Elisa, Amore è

0: per scattare una foto.
1: Amore è la canzone di Elisa su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Che fitta il dente!
12: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
11: Quando imparo a risparmiare.
12: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
11: Solo sentirti mi torna il sorriso.
13: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì.
18: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta

0: La qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: Buonasera, in Toscana, sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio A1, variante traffico intenso in direzione Milano. Sulla 4 Milano-Brescia e siamo in Lombardia, un chilometro di coda alla barriera di Milano Est, il traffico è intenso in direzione Torino. In Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, un chilometro di coda per lavori in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio-Castellanza, causa incidente in direzione Milano. Sempre in Lombardia, sulla 9 Lainate Como Chiasso, code in uscita a Como Monte Olimpino, provenendo da Lainate, traffico sostenuto, direzione Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, il titolo della canzone di Enrico Nigiotti su Radio Italia, solo musica italiana.
2: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Ciao, sono

0: Francesco Facchinetti, facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.

Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Do giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore su Radio Italia, solo musica italiana, canzone da cantare a squarciagola. Salutiamo la macchinata da Vieste, Anna Maria, Lena, Gianni e Salvatore, che saluto tantissimo. E a proposito di musica nuova, questo è l'ultimo singolo di Maddalena, giovane cantautrice romana, e dovrebbe esserci a breve un album. Ehi, Maddalena.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
2: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire, il titolo della canzone di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Grazie mille dei tanti messaggi, che bella musica, ci state accompagnando. C'è chi viaggia dalla Torino-Milano, direzione aeroporto, di rientro dal Salone del Libro, ed è Roberta. Sì, in pratica il tuo compagno ha presentato anche un libro. Insomma, ragazzi, mi fa piacere di avervi all'ascolto, sarà stata un'esperienza clamorosa, bella, bella davvero. Parliamo di live e parliamo proprio del tour di Vasco Rossi. Manca sempre meno alla partenza del suo tour negli stadi con noi di Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale. La data zero è prevista per il 30 maggio allo stadio Romeo Neri di Rimini, e sui social Vasco ha condiviso i suoi pensieri, diciamo pre-tour, e l'artista

canzone di Mia Martini, Piccolo Uomo, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, io so che tanti magari proprio nel fine settimana, nei giorni di relax, si dedicano alla natura. Ci sono diverse notizie interessanti, ma intanto c'è, avete paura dei ragni? No, nel senso che un ragnettino piccolo piccolo, che è stata scoperta una nuova specie di ragno. E pensate, è stata dedicata ai Pink Floyd. L'insetto è stato scoperto e studiato in Colombia ed è una specie di ragno grande pochi millimetri, cattura però, questa è la sua specificità, prede, pensate, fino a 6 volte più grandi, cioè come, non so se rendo l'idea, però è veramente minuscolo. E al momento di dargli una denominazione, gli esperti hanno deciso di unire il nome della storica band e l'habitat tipico di questo ragno, cioè le fessure dei muri, e quindi l'hanno chiamata, tecnicamente si chiama Pinchelinia Floyd Muriare, però insomma chiaramente è, il riferimento è molto molto chiaro. Io passerei adesso alle farfalle, quelle dello stomaco, sì, che è anche il titolo della canzone di Cioffi e Noemi.

0: dite.
1: Farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli. Perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it.

0: Copri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

0: Sesso e Samba con Tony F con Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso gli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia, ANAS e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wings.
3: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana vi segnalo traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio 1 variante in direzione Milano. In Emilia-Romagna code tra il Bivio 1 variante Sasso Marconi Nord, lavori in corso direzione Milano. Sempre in Emilia code in uscita Modena Nord, traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code tra Seriate e Bergamo direzione Torino. Code tra Milano Est e Cormano, c'è stato un incidente in direzione Torino. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova abbiamo dei rallentamenti dovuti a lavori in corso direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo in Val d'Aosta code a tratti, traffico intenso tra l'incrocio inizio variante di Etrebleu e l'incrocio Gran San Bernardo, confine con la Svizzera, direzione incrocio Gran San Bernardo, confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
5: Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo.

0: una donna non può, questo è il titolo della canzone di Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?

0: esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

Bella Madonnina, la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tanti in viaggio, tanti che aspettano la propria canzone preferita. Guardate che in arrivo tanta bella musica, ancora tanta musica. Ci sono Asia e Caterina da Pisa, che voglio salutare, e poi Francesco, settimana lavorativa, e scrive: ciao Radio Italia, io sono in viaggio direzione verso la mia compagna dopo una settimana di trasferta lavorativa e sicuramente starà ascoltando la radio, quindi le voglio dire tramite voi che mi è mancata tantissimo. Ragazzi, buon rientro, buona domenica, buona serata, insomma raccontatemi se fate qualcosa di bello, soprattutto se avete già bei progetti magari o per il prossimo weekend se siete molto avanti, o anche insomma per la nuova settimana che sta per iniziare. A proposito di attività da relax, da vacanza, allora c'è una tendenza molto interessante e riguarda la natura, gli animali. Allora, è stata inventata un'app intelligente, è in Indonesia ed è stata creata per preservare le specie animali a rischio di estinzione. Magari sarà capitato anche a voi, quando si fa anche una piccola gita, si sta nella natura e uno viene catturato dalla natura e quindi comincia a fare delle foto, dei video, è un ricordo, però magari ecco può essere molto molto utile. E attraverso questa app, pensate, viene chiesto alla popolazione locale di avvistare e fotografare gli animali della zona, e per ogni foto caricata gli utenti ricevono un compenso in denaro, proprio perché sono animali protetti. Le immagini permettono di ottenere dati in tempo reale su numerose specie, dagli uccelli comuni, specie rare, in via di estinzione, e ce ne sono tanti insomma di tipi, e i compensi per chi scarica questa app, si iscrive e inizia ad usarla, variano poi a seconda della specie che è riuscita ad avvistare. Si parte da meno di 30 centesimi per uccelli comuni e poi fino a salire insomma fino a diversi euro. Però è comunque un'iniziativa in ogni caso interessante, perché chi di noi insomma ecco guardando, curiosando nella natura magari viene catturato, e quindi magari riempiamo il nostro telefonino di tante belle foto, di tanti bei video animali o anche fiori, piante, eccetera. Adesso invece è arrivato il tempo della musica, canzone nuova, singolo nuovo per Irama, questa è Cabana.

la canzone di Tiziano Ferro, Rosso Relativo, su Radio Italia, solo musica italiana. E noi siamo quasi a chiudere, visto che pochi minuti fa ho fatto un po' di saluti e appunto vi chiedevo come va la vostra serata, ormai siamo quasi in serata, e soprattutto se avete già dei bei progetti per il prossimo weekend magari, oppure insomma per la prossima settimana. Intanto tornano, eccoli qua, Marilena e Giuseppe, di ritorno da un bel weekend nel Salento, a Monopoli. E poi devo salutare anche Deborah, c'è Silvia, sono all'ascolto con noi, la musica naturalmente non si ferma. Noi ci fermiamo comunque qua, vi auguro una fantastica serata, ma una meravigliosa nuova settimana, di cui poi mi farete una sintesi il prossimo weekend quando tornerò. Io tornerò, ma incredibile ma vero, anche la mia amata regista Lidia Tarsitano ha deciso che vuole esserci anche lei. Adesso no, e perché prima, fuori onda, prima che finisse la canzone di Tiziano Ferro, ha fatto la simpaticona dicendo attenzione, attenzione, il disco sta per finire. Io lo so che poi sono in tanti davvero che ci ascoltano, ci mandano messaggi, sono proprio appassionati di radio e vorrebbero insomma un po' sapere un po' del backstage, al dietro le quinte. Ragazzi e ragazzi, prima o poi saprete tante cose che oggi io non posso dire. Grazie, tanto love alla nostra Lidia Tarsitano in regia. Ma che dire della splendida Cristina Campanella Porese, che ci ha raggiunto qua, voi non la potete vedere ma in tutto il suo fulgore, è accanto alla console. Anche tu, attenzione a schiacciare pulsantini perché qua abbiamo tanta musica, sei pronta anche tu? Scusate, ma noi siamo reduci insomma dalla situazione live in Piazza Duomo, quindi ne approfitto ancora una volta per salutare tutti quelli che c'erano, che ci hanno seguito anche a distanza e su tutte le nostre... E non è mica finita qua perché c'è il prossimo concerto, ma ne parleremo. Buona serata a tutti e da me, Francesca Mendola, è davvero tutto adesso. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: I fatti di Modena sono collocabili nel disagio psichiatrico, così il ministro dell'interno Piantedosi. Dei 7 feriti, 4 restano gravi. Applausi per i cittadini eroi. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti, gli operatori sanitari che li stanno assistendo, dalle più alte cariche dello Stato i ringraziamenti per l'immediatezza nei soccorsi. Una risposta ai PM, l'uomo accusato di strage, 31enne, nato in provincia di Bergamo con origini marocchine, aveva interrotto le cure psichiatriche, attesa la convalida del fermo. Arrivati alle Maldive, 3 subspeleologi finlandesi domani si immergeranno per cercare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi, probabilmente si trovano nella grotta. Guerra in Iran, gli attacchi statunitensi potrebbero riprendere a breve, telefonata tra Netanyahu e Trump, Israele potrebbe essere chiamato a partecipare alle ostilità. Massiccio attacco su Mosca con oltre 500 droni ucraini, il più duro dall'inizio della guerra. Almeno 4 morti e decine di feriti, attacchi giustificati, dice Zelensky. Internazionali di tennis, Jannik Sinner a caccia del suo primo titolo a Roma, affronta il norvegese Ruud, diretta su Sky Sport e su Now, Olelli e Vavassori, campioni del doppio. Napoli va in Champions, la Roma vince il derby, la Juventus perde con la Fiorentina, in corso la festa scudetto dell'Inter, MotoGP di Gian Antonio Tiofa a Barcellona.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
4: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi e delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord, massimi in aumento al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
7: Buona domenica sera a tutti
8: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri Cici e salutiamo in regia Lidia Tarsitano. Ciao Lidia.
7: Buonasera Cici.
9: Buonasera, buonasera anche da me, buona domenica sera a tutti e adesso siamo prontissimi per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
7: Sì, che sono venuti a trovarci nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
8: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'è una notizia che secondo me è anche una buona notizia e arriva dal nord Europa, precisamente dalla Svezia, dove nelle scuole si tornerà alla scrittura manuale. Il governo svedese avrebbe infatti iniziato un programma di transizione per far tornare gli alunni a usare carta e penna, in quanto la scrittura manuale aiuterebbe meglio lo sviluppo. E visto che si parla di scrittura, chissà se è d'accordo uno scrittore come Mauro Corona. Max, proviamo a svegliarlo, vediamo se...
1: Ok, ci proviamo.
0: Proviamoci, dai.
1: Scusi Corona, stava dormendo?
2: Ma che dormendo, Bianchina, io non dormo mai. Lo sai che chi dorme non piglia ciucche.
0: Veramente sarebbe chi dorme non piglia pesci.
2: Ma qui in montagna i pesci non ci sono, così pigliamo le ciucche, Bianchina.
0: Vabbè, però Corona, che ne dice di questa scelta della Svezia di tornare a usare carta e penna nelle scuole?
2: Cosa vuole che le dica? Dico che fanno bene. Ci sono dei ragazzi che non sanno neanche più cos'è una penna. L'altro giorno ho dato in mano una penna stilografica a mio nipote di 15 anni, l'ha fissata per 10 minuti e poi si era infilata in un orecchio.
0: No.
2: Pensava fosse un nuovo tipo di telefonino, Bianchina.
1: Ma no, dai.
2: Ma sì.
0: Vabbè, cioè, mi vuol dire che lei i suoi libri li scrive a mano con la penna?
2: Ma certo, ma mica con la biro di plastica che inquina i boschi. Io uso la penna d'oca.
0: Ah.
2: Ho un'oca viva sulla scrivania, sono 20 anni che sta lì ferma e quando ho bisogno di scrivere stacco la penna direttamente dall'oca.
1: Ma povera oca.
2: Sì, ma lei piace, Bianchina. E poi su ogni libro le do il 10% di diritti d'autore.
0: No, scusi, ma cioè cosa se ne farebbe l'oca dei soldi dei diritti d'autore, dai?
2: Beh, quello che fanno tutte le oche di una certa età, cioè? Con i soldi.
0: Cosa?
2: Vanno a farsi il petto, Bianchina.
0: Ma no.
2: Ma sì.
3: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Il meglio delle buone nuove è Radio Italia.
2: È la radio che ci fa cantare.
1: Come ha cantato Rosario.
3: Ciao Radio Italia, sono Rosario da Pavia. Anzi, Torre Vecchia Pia. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfiere, a gonfiere.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Tu hai già segnato le date?
1: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
0: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Special guest Clara.
0: Prepara le valigie e parti anche tu.
1: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
0: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Perché chi è bravo si vede.
0: Ci vediamo là.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianluca.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Buonasera, in Liguria sulla 7, Serravalle Genova c'è una coda tra Busalla e Isola del Cantone, lavori in corso direzione Milano. In Lombardia sulla 9 Leinate, Como Chiasso, code tra Como Montelimpino e Chiasso per attraversamento dogana Svizzera direzione Svizzera. Torniamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, code tra Genova Aeroporto e Bivio a 17 Milano-Genova, traffico intenso direzione Genova. Nelle Marche sulla A14 Bologna-Taranto, coda di 1 chilometro circa per lavori tra Pedaso e Grottammare direzione Taranto. In Abruzzo coda di 1 chilometro tra Roseto degli Abruzzi Pescara Nord, lavori in corso direzione Taranto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS, Radio Italia e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola. Aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che

0: buona domenica a tutti.
1: Grazie anche a te.
0: Ho per voi una frase di una poetessa meravigliosa, Alda Merini, che dice: avere la testa fra le nuvole è comodissimo, permette di incontrare solo gente che sa volare.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: la tua estate. 5 Step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzies Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
2: 6 mesi per una visita dal dermatologo, mi irrito solo a pensarci!
5: E fatti la polizza Unisalute, in pochi giorni fai le visite e gli esami!
2: Sì, ma ci metto una vita a prenotare!
5: Ma va, fai tutto con l'app, è facile e veloce!
2: Allora la faccio subito!
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

0: l'Inter, come abbiamo detto, ha vinto la Coppa Italia, ha compiuto l'impresa del doblete.
1: Inter che insieme alla Lazio è stata ricevuta il giorno prima al Quirinale dal presidente Mattarella, che pare, secondo indiscrezioni, sia tifoso dell'Inter. Max, sì, proviamo a chiamare il presidente per sentire se è vero.
2: Ma con grande piacere, Sergio.
3: Cari italiane, cari italiani, sapete che come presidente devo essere imparziale. Per me le squadre sono tutte uguali. Giovanni, la bandiera mettila meglio, non vedi che è tutta storta?
1: Presidente, sta parlando della bandiera italiana fuori dal Quirinale, immagino.
3: Certamente, la bandiera dell'Italia, quella col numero 21 al centro.
1: No, presidente, mi dispiace contraddirla, ma mi sa che il numero 21 non c'è sulla bandiera italiana.
3: Giovanni, no. Come mai hai messo la bandiera senza il 21? Forse hai messo quella della Repubblica Marinara, che se non sbaglio milita in Serie C.
1: Guardi, presidente, che la bandiera la conosciamo tutti benissimo, è la solita, verde, bianca e rossa.
3: Esattamente come quella sul petto della squadra campione d'Italia, la nostra bandiera.
2: E guarda caso, campione d'Italia quest'anno è l'Inter.
1: Presidente, dica la verità, lei tifa Inter?
3: Ma cosa dice? Io sono il presidente di tutti e da ben due mandati, come dire, ho raddoppiato, tanto per fare un esempio calcistico, come il raddoppio di Lautaro Martinez. Ecco, ma ogni riferimento è puramente casuale. Io sono e rimango imparziale.
1: Va bene, lei è il presidente, chi siamo noi per contraddirla?
3: Beh, in effetti, chi siete voi per contraddirmi? Se devo fare un paragone, ecco, voi siete la Lazio. Alla fine, se mi contraddite, perdete. Giovanni, vai, tira il fumogeno ai corazzieri che sono laziali. Dai, su, forza, Giovanni, canta insieme a me il nuovo inno nazionale. Amala!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: La principessa del Galles, di cui avevamo parlato anche ieri con il nostro Re Carlo, Kate Middleton, è in visita a Reggio Emilia per un programma legato ai temi dell'educazione e dell'infanzia. E dopo la parte istituzionale, alla principessa è stato offerto anche un buffet con l'erbazzone, il famoso erbazzone, che ha gradito talmente tanto da chiederne la ricetta.
1: Mo ve la do io la ricetta.
0: No, dai. Sì. Chef Cannavacciuolo, lei cade a fagiolo.
1: Allora, tanto per cominciare, nell'erbazzone i fagioli non ci vogliono.
0: No, era un modo di dire comunque.
1: L'erbazzone è una torta salata, la cui ricetta è una tipica specialità gastronomica reggiana.
0: Sì.
1: Nasce come pietanza di umile origine contadina, poiché prevedeva l'utilizzo di semplici erbe dell'orto disponibili in vari momenti della stagione.
0: Ecco, lei come lo prepara l'erbazzone?
1: Allora, io come ripieno

0: ride.
1: Il meglio delle buone nuove, Radio Italia.
2: È la radio che ci fa cantare.
1: Come hanno cantato loro Enza e Leonardo.
3: Stasera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più. E la mia vita non è niente di speciale, ma forse alla fine c'hai ragione tu.
4: Ringo Starr, io sono Enza.
5: E Leonardo da Catania.
4: Ciao piccolini.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io!
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando!
18: Sì, però anche per i più piccoli!
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
20: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
26: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
27: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
28: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna, sembra che in casa Napoli ci sia aria di resa dei conti. Dovrebbe esserci a giorni un incontro tra il presidente De Laurentiis e l'allenatore Antonio Conte, anche perché al momento il Napoli non è ancora matematicamente in Champions.
1: Max, dimmi, che dici se proviamo a chiamare il presidente De Laurentiis o il mister Conte?
2: Guarda Enzo, che ce li abbiamo tutti e due.
1: Ah, sì.
3: Ma vide, io direi che qui più che una resa dei conti c'è stata la resa di Conte, l'avete capita? A proposito, sapete per caso dove si è cacciato? È sparito dopo il terzo gol del Bologna. Comunque se la acchiappo, eh?
1: Ma veramente no, presidente?
2: No, non sappiamo dove sia Conte.
1: No.
3: Ma si può perdere col Bologna al 91esimo? Io ero abituato che al 91esimo ero già a festeggiare al ristorante con le gambe sotto il tavolo a mangiare lo scarpariello.
1: Sì.
3: È chiaro il ragionamento.
1: Guardi, presidente.

0: scusate, se lo troviamo glielo diciamo, ma non l'abbiamo trovato.
1: Scusate, scusate.
0: Che succede?
1: Per favore, non dite niente. Non dite niente a De Laurentiis. Sono a casa sua, nascosto dietro il ciuccio di marmo a grandezza naturale che il presidente tiene in salotto.
0: Scusi, Conte, ma che fa? Si nasconde?
1: Parlate piano. Parlate piano che se mi becca quello per punizione è capace di farmi lavorare e mi farmi lavare a mano le maglie dei giocatori.
0: No.
1: Una volta dopo una sconfitta ho dovuto cambiare con i denti i tacchetti delle scarpe dei titolari e panchinari.
2: Aia.
1: Pensate che un paio li ho pure ingoiati, agghiacciante.
2: Ma no, ma che punizione è?
1: Scusate, ma Conte mi ha fatto così arrabbiare che addirittura mi sembra di sentire parlare il ciuccio di marmo che ho in salotto con la sua voce. A me sembra di diventare matto.
0: Ma no, presidente, sarà una suggestione.
1: Ecco, bravo, una suggestione. Non può essere vero come una sconfitta in casa col Bologna. Ah, ma se lo becco gli metto un ciuccio al posto del gatto che hai in testa.
0: No,
1: ma non quello di marmo, uno vero che scalcia. È chiaro il ragionamento.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, sono musica italiana, c'è sempre con noi Roberto.
1: Eccomi qua, non sono andato via. O meno male. Voi un proverbio tibetano che dice: ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Sa.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il Corriere della Sera, il quotidiano d'informazione più diffuso in Italia, è stato media partner ufficiale di Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Corriere della Sera per aver condiviso tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa. Per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al camp.
12: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Yannick Sinner contro Medvedev. Vero Yannick?
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Polinen. Intanto oggi vinten.
3: Hai vinten?
1: Sì.
3: Bravissime.
1: Come si chiama?
2: Rublev.
1: Rublev.
2: Questa volta la partita è durata un pochino di più, quindi 1 ora e 32 minuti.
1: Sì, te la sei presa un po' comoda, diciamo.
2: Sì, mi sono fatto le unghie, mi sono sistemato le sopracciglia.
3: Hai fatto la pedicura.
1: Senti, ma c'è il rischio che si arrivi a una finale tutta italiana?
2: Sì, sarebbe un gran momento, lo spero tanto. Darderi è davvero molto forte.
3: Sì. Bravo Darderi.
2: Speriamo di fare una finale tutta italiana.
1: Quindi derby italiano dopo il derby di Roma, perché hanno dopo la confusione degli orari, così
2: sì,
1: alla
2: vero,
1: fine alle mezzogiorno ci sarà il derby di Roma e poi in serata, il pomeriggio, insomma, ci sarete voi.
2: Sì.
1: Forse, speriamo.
3: La finale.
2: Speriamo finale. Che sia così.
1: Va bene, allora un grande in bocca al Lupen.
2: Viva il Lupen!
3: In bocca al Lupen!

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo e ringraziamo Lidia Tarsitano in regia.
0: Grazie Lidia, grazie.
1: Grazie anche a Max Pierucci, a Daniele Ceva per grazie, la collaborazione amici. Alle gag. Arrivederci Cicci.
2: Arrivederci e a risentirci a domani mattina, non dimenticatevelo,
1: dalle
2: 7
1: alle
2: 9
1: del mattino. Puntate la sveglia. Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 7 alle 9.
4: Oh, si sono già fatte le 9 di sera, guaglio!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I fatti di Modena sono collocabili nel disagio psichiatrico, così il ministro dell'interno Piantedosi. Dei 7 feriti, 4 restano gravi. Applausi per i cittadini eroi. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti e gli operatori sanitari che li stanno assistendo. Dalle più alte cariche dello Stato i ringraziamenti per l'immediatezza nei soccorsi. Non ha risposto ai PM l'uomo accusato di strage, 31enne, nato in provincia di Bergamo con origini marocchine, aveva interrotto le cure psichiatriche. Domani l'udienza di convalida del fermo. Arrivati alle Maldive, 3 subspeleologi finlandesi. Domani si immergeranno per cercare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi. Probabilmente si trovano nella grotta. Guerra in Iran, gli attacchi statunitensi potrebbero riprendere a breve. Telefonata tra Netanyahu e Trump, Israele potrebbe essere chiamato a partecipare alle ostilità. Massiccio attacco su Mosca con oltre 500 droni ucraini, è il più duro dall'inizio della guerra, almeno 4 morti e decine di feriti, attacchi giustificati, dice Zelensky. Sinner ha vinto gli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta, ha battuto il norvegese Rude in 2-7, la premiazione con Mattarella. Bolelli e Vavassori campioni del doppio. Il Napoli va in Champions, la Roma vince il derby, la Juventus perde con la Fiorentina, in corso la festa scudetto dell'Inter, MotoGP di Gian Antonio trionfa a Barcellona.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
6: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
11: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info

In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

uno. Non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5 per 1000.AIS.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sunroutine.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la

0: Il disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Tatroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tatroni, non ci sono paragoni.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info consulta

0: le dimissioni su citroen.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: via.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi e delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Perché per stare bene

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Un attimo, mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
0: Avevo bisogno

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua! Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.